chua pai ai ma chou che cha lo ile nei cha yao fio mai mo I ma chou che yo mai lo file mu yo ma chou lot che yo ma chou lo na mana tuna tu ma fa fa ina ye ma chou vivi ya che oe vi ai lo sua fa pai ile nei cha yao ono yesu lo ma chou wali.

Ya ve fa le bodo to fa ta lo fa tuwa i nei pa nga ma sani fu i nei tama ma tu me se la tu e ma sani ya no fa fun fun ma i tu langa pena i ta tu kala mia sto nei tentasi e wo tele fu i on fa i si fa tu tu tu langa pena i fu i tu te ma fa i wa i a bo sian sian o me fu i ta pena ta tu kala a le we play ya tu ni se ta tu kala mia ilma na tu la ta pena le se ta tu procast i fa pena na tu na tu ya te la tu ni fa pena ta ta nei ni se musika pe a le ta no mai i a ta tu kala mia I'm a woman, we are telling the time, but we are not going to be able to do it.